situazione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Chi?

Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play. Exclusive Dance

0: Roma, Roma, ma gaga, la la, what you be Roma.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

immaginarti difficile adesso. Arrivi e sparisci in silenzio. Mi stai sfuggendo di mano, di noi. Conosco solo il divario, centimetri e mezzo. I miei ricordi confondono i sogni. Mi stai sfuggendo di mano, di noi. Conosco solo il divario, centimetri e mezzo. Di

0: Radio Studio Play. Wow!
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Puricelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre, nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama, nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli, nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche, nel 1947 l'economista Mario Draghi, in 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

thank you so much for coming.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
1: Radio Station BTSN 00P.

Muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac. Musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi.

da sempre le rivelazioni sono la sua firma. Al Festival di Sanremo,

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: quando... Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.

e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.
2: No,

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo avuto

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità, piace all'unanimità. E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello, do a contare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, più belli.
0: E ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
0: Siamo tra le prime quattro, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco, ai più belli, è in quarta.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Gioia Antile, Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

0: veloce
1: e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu. Facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta a casa.

Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Dorando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

pensarsi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo.

0: tempo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

0: Radio Studio Play. Exclusive Dance
1: Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
2: Exclusive Dance Chart.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Ecco,

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità.

0: Fai dei montaggini dopo.
1: Sì, sì, sì.
0: Molto bene, molto bene. Ce l'hai, eh?
2: Oh, yeah. La radio che vorrà.

0: Radio Studio Play. Wow!
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: prego salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

E così all'infinito, perdendo nel conto, mantieni il bacio oltre l'errore del tempo. Fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.

senza zente, para sempre su fronte e non t'arrendar mai. Se s'orgogli ubbalente de una terra galana, zente firma e leale, chi non trai chi

patria, de gente gabale, lo accattande travallu, è costretta a emigrare, bene che erfia in totube, casi fa che t'onore, pranghecando e spartinde, ma poi torna.

straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: allo specchio ti vedo, mentre piango tu ridi. Tutto quello che è stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Play. Io sono Lucy M e questo è il mio nuovo singolo.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: coi tuoi occhi da fata. L'ho già detto a mia mamma che non sei quella giusta. Sono serio, non pago.
1: Pensi che sei quella giusta.
0: Lei fuma amore stamattina sera. Io che la prendo troppo alla leggera. La mamma che pensa che lei sia una santa dovrebbe vederla di sabato sera. Cerchi di fumo mischiato al sudore. Cerchi all'orecchio, graffi sul petto. Cerchi di rendere la vita migliore. Ma cazzo con te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che

trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Oniro Label.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.

e non c'era niente da cambiare, non c'era niente da rifare, bastava solo aver pazienza ad aspettare che le cose, che ogni cosa si aggiustasse da sé. Quel giorno capirai che la passione è una scadenza e che è soltanto una scemenza cercare il cielo in una stanza, ma ti piacciono le favole, lo so, è più forte di te. E dei tuoi alibi di ferro, arrugginiti dalle lacrime di questo stronzo innamorato di te.

come dire, un'ora di distrazione, questo cuore sempre attento a non fare un passo falso, a non essere mai convinto di niente. È solo un attimo, lo giuro, una lieve indecisione di questo cuore di buffone, servo di un solo padrone.

Treno regionale, come se fosse un'astronave che fra un minuto ti porta via da me. Ma solo un attimo, come dire.

0: È un errore di distrazione. È un errore di distrazione. È un errore di distrazione.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: se ogni parola sbagliata finisse nel fiume, come sarà il mare?
1: Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.

fai terrore come un libro di Bram Stoker. Ho mandato uno psicologo dallo psicologo, dopo mio monologo di tipo nevrotico. Ho mandato uno psicologo dallo psicologo, dopo mio monologo di tipo nevrotico.

cosa cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore o può essere

0: Stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Radio Studio Play. Te l'avevo detto qui, nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui, nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare lodi.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda. Lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio due rientrati e tu lo sai.
1: Ma da dove? Ma da dove?
0: Siamo rientrati? Ce lo chiediamo tutti in coro. C'è una sorta di rientro, amici?
1: Sì, noi
0: alle abitudini che ci attanagliano e ci attanaglieranno in questo mese di settembre.
1: Ecco qual è il fulcro. Il fatto che, per esempio, noi rientriamo. Ma rientriamo da dove? La gente pensa, saranno stati in vacanze.
0: E invece?
1: Rientrano dalle vacanze e ora hanno, il burnout, la sindrome da rientro. Si chiama burnout?
0: Non lo so.
1: Quella è un'altra cosa, però vabbè.
0: Quando
1: rientri alle vacanze sei triste perché le vacanze sono finite e devi ripartire, mentre noi che non ci siamo stati in vacanza rientriamo
0: a singhiozzo delle tracce di te in vacanza.
1: Mentre
0: singhiozzavi. Siamo qui invece a singhiozzare perché siamo tristi, che settembre è il mese della tristezza ironica,
1: ma è anche il mese della ripartenza.
0: Ricominciano le scuole
1: e allora noi qui di Shadows Light vi daremo modo di poter apprezzare anche il mese di settembre, cioè che è il mese che magari qualcuno non sopporta proprio perché segna, come dire, una cesura, no?
0: Esatto.
1: La cesura?
0: Sì, quello che si fa con la cesoia.
1: Esatto.
0: Ma c'è gente invece che ama il mese di settembre, ma noi ne parliamo meglio dopo la nostra sigla.

0: Nuova puntata dello Shadow Slight con i Senza Radio in studio, nello specifico lui che è sempre Angelo Franzone.
1: E lui che è sempre l'Andreone Lombardo in tutta la nazione.
0: Sì.
1: Dite Andrea Lombardo e voi vedete che vi scocca il sorriso.
0: Sì, sì, sì, sì, gente che si ricorda che gli devo dei soldi. Detto ciò, amici all'ascolto, questo è un programma, lo avete capito, radiofonico, sì, che principalmente è composto da musica.
1: È assolutamente composto da musica, perché poi tutto il resto sono baggianate che ci raccontiamo.
0: Però prendiamo degli spunti dalla vita, dalla nostra, dalla vostra vita, perché prendiamo un argomento, lo mettiamo in luce insieme, lo commentiamo, ma soprattutto ne ridiamo anche del nostro essere umani, del nostro essere limitati, del nostro essere anche legato alle stagioni.
1: È così. Vi siete fatti le vacanze, vi siete riportati così dei ricordi, per esempio dal mare, che ne so, una conchiglia di quelle che appoggi all'orecchio e senti il rumore del mare
0: e piangi.
1: E magari invece voi cosa fate?
0: Sì.
1: Ora che siete a casa, se vi state preparando perché magari era l'ultimo giorno, domani dovete andare e rientrare al lavoro, mettete la conchiglia all'orecchio per sentire l'odore del mare e sentite la voce del vostro capo che vi dice la puntualità
0: è tutto, si rientra al lavoro, riaprono le scuole, ma intanto musica che allieva ogni dolore.
1: Sì, mettiamoci in, come dire, entriamo nello stato del tunz tunz e quindi ritorniamo nelle vacanze e balliamolo tutti insieme. Let's make

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.

0: E quindi dopo questa scarica adrenalinica, possiamo dire, siamo belli carichi adesso.
1: Vi riportiamo al clima della vacanza, perché è così, no? Poi la vacanza dove sta?
0: Dove sta
1: la vacanza? Nel fatto che tu vai nei luoghi e te li vivi, o nella tua testa, perché basta ascoltare la musica giusta e vai già in vacanza?
0: Esatto, quando uno sta bene è sempre in vacanza, dice il saggio. Ma intanto molti si viene a sapere, ed è, diciamo, un po' sulla bocca di tutti, c'è una sorta di sofferenza, quella sindrome da rientro, se vogliamo dirla in maniera più figa, quella post holiday blues,
1: cioè gli inglesi ormai, l'anglosassone italiano,
0: esatto,
1: torna prepotentemente,
0: e quindi ci sono questi traumi. Allora io penso, in età scolare, amici all'ascolto che andate ancora a scuola, beati voi, potremmo dire. Il problema è che quando uno va a scuola non si sente beato, lo dicono sempre in Matusalemme come noi.
1: Così la scuola poi è anche bella, te la vivi, è una comunità che insomma cresce, e cresce insieme a te, no?
0: Il trauma più grande sapete qual è? È la sveglia, eccola. Perché se il giovincello, voi giovani all'ascolto, avete fatto le notti brave,
1: le bisbocce,
0: e andavate a letto tardi, adesso vi dovete svegliare. Svegliatevi, andate a produrre, perché, per la società,
1: perché a scuola si va presto, si entra alle 8, quindi devi svegliare prima, devi preparare, beh, insomma è tutta, poi magari qualcuno dormirà anche sul banco,
0: quello
1: è un'altra cosa.
0: Ci sono genitori invece che festeggiano, finalmente ritrovano un po' di armonia di coppia, perché dopo aver avuto i figli sempre in giro a casa,
1: almeno la mezza giornata scolastica, insomma, siamo liberi.
0: Ma il problema, anche se programmi una mezza mattinata col tuo lei o con la tua lui, col tuo lui o con la tua lei, fate voi, e succede che dovete tornare pure voi a lavorare,
1: esatto,
0: e allora niente,
1: non c'è più niente,
0: non c'è trippa per gatti.
1: A proposito di gatti, saranno loro gli unici felici che avranno la casa tutta la mattinata a disposizione, no?
0: È vero, saranno loro gli unici felini.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Un'estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: ancora in studio, amici, ad ascoltarne di cotte, di crude, ma di belle, soprattutto con il Senza Radio Shadows Light, luci e ombre della nostra e della vostra vita.
1: Oh, in questo caso c'è un'ombra. L'ombra qual è? Quella della sindrome da rientro dalle ferie. Non siate tristi, non siate abbattuti, perché insomma poi la vita è così, è un circolo, no?
0: Sì.
1: Perché se tu vai in vacanza sai che poi a un certo punto devi tornare. Però se torni dalla vacanza e pensi già che dopo che torni ti fai il tuo periodo di lavoro e poi ci sarà ancora di nuovo la vacanza, allora magari questo pensiero potrebbe aiutarti, no?
0: È finita una vacanza, già potremmo
1: programmare l'altra. Esattamente, programmare l'altra in modo che hai un obiettivo. Qual è l'obiettivo? La vacanza. E allora tra una vacanza e l'altra c'è il periodo di lavoro.
0: Qualcuno diceva che hanno inventato il lavoro, altrimenti ci annoieremo ad andare in vacanza.
1: Eh sì, perché una vita in vacanza
0: ti annoi pure.
1: Una vecchia che balla.
0: Cioè, allora, se tu stai una vita in vacanza, ma poi a un certo punto ti annoi. Cioè, che barba, che noi.
1: Sì,
0: sempre Tokyo, sempre Los Angeles, sempre mare.
1: Sempre spiaggia, sempre mare.
0: Vado una settimana a lavorare e vale come ferie.
1: Capito, ti prendi le ferie dalla vacanza.
0: Esatto. Post Holiday Blues, è di questo che stiamo parlando, ovvero sia sindrome da rientro. E fra i sintomi della sindrome abbiamo, oltre al trauma della sveglia che ribatte tutti, la farsa dei buoni propositi. Settembre
1: sarebbe,
0: è un po' come gennaio.
1: È vero.
0: Al ritorno alla normalità
1: hai voglia di fare cose.
0: Andrò in palestra.
1: Andrò in palestra, mi iscrivo, faccio attività fisica, faccio quello, faccio l'altro.
0: E però
1: poi...
0: Anche perché sai, settembre diventa anche un po' il mese degli open day. Ci sono scuole di ballo, palestre.
1: Certo, ricomincia tutto.
0: Che tentano di attirarti con cose utili,
1: perché
0: per carità.
1: Perché devi distrarre, no? Perché altrimenti tu stai lì a casa a fissare il vetro, fissare la finestra e a pensare quanto era bello quando ero in spiaggia, mi prendevo il sole.
0: E allora devi darti da fare. Musica per noi.

0: Hai capito quante coccole sonore?
1: Questo è lo Shadow Slide, è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche se siete in preda alla sindrome da rientro delle vacanze, perché noi con la nostra musica vi tiriamo su. E con quello che diciamo invece non lo so, poi fate voi, però insomma.
0: Esatto.
1: Il programma è quello, Ma il programma si muove tra il serio e il faceto.
0: Tra il serio e l'aceto. Però a proposito di coccole sonore, anche il bambino che guardava suo padre, che non sapeva che lo guardava, gli ha detto quante caccole sonore.
1: Ecco, questa è accaduta proprio cercavamo di tirare su il programma con la musica, invece, poi arriva lui con le sue battute e via, casca tutto.
0: Esatto, ma ancora a parlare di trauma da rientro,
1: sì.
0: Attenzione, perché poi c'è chi ha creato attorno a sé un bel outfit, un bel pellame di outfit, cioè dire una bella abbronzatura, no?
1: Sì.
0: A settembre, non essendo più assidui i frequentatori delle spiagge, cosa succede? Torni in ufficio, torni in officina, torni al supermercato,
1: sì.
0: La pelle ritorna al suo reale colore.
1: E poi si perde l'abbronzatura e si ritorna.
0: E tu ti intristisci.
1: La melanina.
0: Ti intristisci.
1: Perché diventi più chiaro, più bianco.
0: Sì.
1: Quindi non hai più quell'abbronzatura che ti porta alle vacanze.
0: Tutta l'abbronzatura.
1: Però potresti sempre guardare le foto, no?
0: Ecco, è lì.
1: È lì il problema delle foto. Qual
0: ecco,
1: è?
0: Non
1: che
0: le trovi più.
1: Fai la foto sul telefonino, a parte sì. Andarla a ritrovare,
0: è un casino.
1: Ma te la guardi subito e non hai più la curiosità. Invece, quando si rientrava dalle vacanze,
0: vero.
1: Si portavano i rullini dal fotografo, si aspettava 2 settimane,
0: sì.
1: E in quell'attesa tu non soffrivi tanto perché avevi la curiosità, chissà come sono venute le foto. Poi magari venivi con gli occhi chiusi, venivi in una posa sbagliata.
0: L'attesa era il piacere stesso della sorpresa.
1: Hai capito? Quindi la foto istantanea nel telefonino non serve poi a nulla.
0: E che si fa? Anche perché quando uno cerca una foto,
1: sì.
0: A luglio ho fatto una foto, mi ricordo.
1: Quindi foto vacanza di luglio.
0: Si va a mescolare nei nostri smartphone con le bollette, le foto della spesa, gli screenshot, le mail, i piatti, gli scatti andati a male e non la trovi più.
1: Vabbè, pazienza.
0: Sai che un passatempo, quando uno viaggia in aereo, uno dei passatempi più diciamo di moda, essendo che sei offline, l'unica cosa che puoi fare è cancelli foto inutili. Io ti ho dato un consiglio.

0: ancora musica, ancora Shadows Light, ancora niente di serio. Voglio dire, con due come noi.
1: Perché noi siamo tipi seri.
0: No, ma niente di serio.
1: Ma niente di serio, niente di serio. Questo è Shadows Light, niente di serio, che avanza e cerca di sollevare un po' le sorti. Perché poi non è che tutti quanti rientrano dalle vacanze e si sentono tristi, eh? Perché poi magari la gente sa che insomma si è passata la sua settimana, 15 giorni, quello che è, e sa che deve ripartire, ritorna a casa, ritrova le cose di casa, di un tempo che fu, e magari vede le cose con un'altra ottica, perché il segreto è quello, no? Cambiare l'ottica con cui si vedono le cose. Magari riscopri la tua città in un modo completamente diverso, che ne so, la guardi da un altro punto di vista.
0: Ma se cambio ottico, ma io nel mio ottico mi trovavo bene.
1: Questo sta discendi, uno cerca di tirare su e poi a un certo punto è come un boscaiolo, no? Che l'albero cresce, poi arriva il boscaiolo, zacchete, e te lo abbatte.
0: Però c'è gente che va in vacanza,
1: sì,
0: e scopre che ha una famiglia.
1: A meno che non scopre di avere una seconda famiglia segreta in vacanza, poi
0: magari ha litigato tutti i 15 giorni col partner. Torna. E lì c'è anche un altro trauma,
1: sì,
0: la bugia del rientro. Cioè, tu hai avuto una vacanza devastante,
1: sì,
0: e sei lì a dire: come sono andata?
1: Benissimo,
0: abbiamo fatto questo.
1: Una delle cose effettivamente brutte è proprio andare a litigare in vacanza. Perché poi
0: tu spendi i soldi per litigare, restate a casa.
1: Ragazzi, sai che c'è gente che per non soffrire la sindrome da rientro, cosa fa? La previene non andando in vacanza.
0: Bravo.
1: Capito?
0: È come quello che dice: io non amo per paura di essere lasciato, io non mangio per paura di defecare. No,
1: cosa c'entra il defecamento?
0: C'entra
1: niente,
0: battuta di merda. No, volevo dire, c'è quella teoria, no? Io non, sì, mi butto su un'avventura perché ho paura di fallire,
1: sì,
0: e non vivo a pieno.
1: È vero, infatti io non faccio la vacanza perché poi rientro dalle vacanze e devo star male, allora me la passo a lavorare. Tra l'altro poi pensano che non faccio la vacanza e allora risparmio anche dei soldi.
0: Ecco.
1: Ma quei soldi li risparmi per che cosa?
0: Tanto,
1: poi,
0: tanto
1: a un certo punto
0: la nostra destinazione ultima è una e una sola.
1: Allora ce la godiamo.
0: Allora che andate, dico, in vacanza.
1: Ce la godiamo.
0: Fatevi un viaggio,
1: Ce la godiamo anche la musica, eh.
2: Estate senza radio? Non ci credo. Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.
3: Mettetevi comodi, puntuale come sempre, giro tra le hits di ieri e di oggi sulla musica pop rock. Sulla nostra radio è il momento di Zona Rock.
4: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
5: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.

0: Riprendiamo da dove abbiamo lasciato la scorsa settimana, ovvero con il nuovo lavoro di Ben Zombuni dal titolo Man in Me, cantautore che ci piace tanto includere spesso all'interno di Zona Rock e che quest'oggi apre Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, cosa state combinando? Ben Zombuni, che è uscito il 20 giugno del 2025 con il suo primo album American Heart, dove c'era anche quel singolo che abbiamo suonato tanto sui nostri appuntamenti Zona Rock Mystical Magic, c'è adesso questo singolo nuovo che ha aperto questo nuovo appuntamento. Ma non so se lo sapete che Ben Zombuni è apparso anche nel cast del film Karate Kid Legends nel 2025, quindi ormai ha spiccato il volo. Io vi faccio spiccare subito il volo anche su Zona Rock, perché è il momento di ascoltare della buona musica e come al solito andiamo qua e là senza troppi fronzoli. È il momento di Teddy Swims.
1: Something

Zona Rock. Zona Rock.

Il nuovo lavoro dei Subsonica dal titolo Radio Mogadiscio in avvio di Zona Rock. Insomma, siamo partiti bene anche per questo nuovo appuntamento insieme, come faccio al solito, i contatti giusti 375-863-2965, il numero WhatsApp da utilizzare per Zona Rock, ma anche il sito della nostra radio, sempre lì da andare a consultare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio. E come dico da qualche settimana, ho scoperto che nell'infotainment delle automobili nuove, perché prima si chiamavano autoradio, adesso si chiamano, si dice infotainment, c'è il bottoncino per ascoltare le radio sul web, quindi se volete potete stare con noi anche fuori in giro per il mondo cercando la nostra radio, e il gioco è fatto. Voi siete fratelli, sorelle o siete figli unici? Perché stavo bighellonando sul web e ho scoperto qualcosa che tra un po' voglio condividere con voi, perché la vita del fratello minore o sorella minore non è mai troppo semplice con il fratello maggiore o la sorella maggiore, e anche a cospetto dei genitori. Tra un po' ve ne parlo, ma intanto ancora musica nuova, The Neighborhood. Il singolo si intitola Private.

primo salto indietro nel passato al 1982 con il disco di Adrian Gurbitz, Classic, la prima carezza che vi facciamo in questo Zona Rock di quest'oggi. Classici che è difficile da dimenticare, che ci piace riascoltare nei nostri appuntamenti di Zona Rock. Vi stavo dicendo prima, se siete fratello maggiore o sorella minore, o viceversa, o se magari siete figli unici, perché stavo leggendo che il fratello più piccolo è quello che causa più stress ai genitori, lo dice uno studio. Se da piccoli magari eravate quelli che facevano più casino, che piangevano per ogni cosa, che metteva alla prova la pazienza di tutti, sappiate che la scienza ora vi dà ragione, o almeno vi giustifica un pochettino, perché uno studio conferma che i figli più piccoli, soprattutto nei primi anni, sono quelli che generano più stress nei genitori, richiedono più attenzioni, hanno sbalzi d'umore frequenti e faticano di più a gestire le emozioni. Insomma, se ti sei un po' sentito quello difficile, forse non era solo una sensazione, ma è proprio una fase naturale della vita. Quindi fratelli e sorelle minori all'ascolto, state un po' tranquilli. Poi, se volete, potete anche, come dire, per mettere tutto al proprio posto, no? Se siete stati monellacci da bambini, potete andare dai vostri genitori e, che ne so, magari chiedere scusa. Avrete un bel sorrisone.

0: la mitica voce di Chris Rea, Josephine, su Zona Rock di quest'oggi, che poi anch'io sono stato fratello maggiore, ma la mia sorella minore, la regola non funzionava, non era così. Quello che era più, diciamo, pestifero ero io. 375-863-2965, questi sono i contatti giusti per poter rimanere con noi su Zona Rock quest'oggi. C'è l'IG di Zona Rock che quest'oggi ancora non ve l'ho ricordato. Free Zona Rock, così dovete cercare su Instagram, dove ci trovate le copertine dei dischi che vanno più su Zona Rock. Ci piace postarli, piace ricevere i vostri cuoricini. Aspetto i vostri commenti su questo argomento che riguarda un po' l'essere fratello maggiore o fratello minore. Intanto io vi faccio rimanere ancora negli anni 80 e sentite un po' che roba che ho ripescato per voi.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi. Le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

0: fatta fuori la prima mezz'ora di Zona Rock, ce ne andiamo nella seconda parte, giù tutto in una volta ad ascoltare la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: tanta roba. 1987, gli House Martins già parlavano così, per parafrasare, dei semafori sempre verdi, ovvero riferito al costante movimento nella vita moderna che poi negli anni è diventato sempre più forte, no? Sempre una vita più movimentata. Quando si spengono i microfoni e parte la seconda parte di Zona Rock, è il momento dedicato alla Trisequence. 1973, per partire con i The Dudley Brothers, Long Train Running, ma noi abbiamo scelto una versione un po' più ritmata per non smentirci mai dei primi anni 90. Poi il momento dei Clash nel 1982 con Rock The Casbah, e poi per chiudere gli House Martins con The Light Is Always Green del 1987. Come dico sempre, aiutateci a stendere le playlist della Trisequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

C'è anche la musica di Jack Garratt, The Love You Are Given. Sul finire quasi di zona rock, stavo dando un'occhiata mentre la musica scorreva a una notizia che ci sta qui sul web. Le persone che indossano solo il nero hanno più probabilità di essere percepite come persone affidabili, serie e sicure di sé. Chi sceglie spesso sempre il nero non lo fa solo per gusto. Secondo vari studi, questo colore viene associato a tratti come affidabilità, sicurezza e professionalità. Quello è questo che ci sta scritto qui su questo articolo internet. Io indosso sempre qualcosa di nero, che siano i jeans o che sia la parte superiore. Il nero comunica autorità e controllo, dando l'impressione che chi lo indossa sappia sempre cosa sta facendo. È una scelta che parla di presenza, sobrietà e intenzionalità. Inoltre elimina le distrazioni visive, spostando l'attenzione sulle persone e sul comportamento più che sull'outfit in sé. Ora, secondo me, noi maschietti, davanti magari a una minigonna colorata, è una parte superiore, un golfino nero, non credo che lo sguardo vada nella parte superiore, però insomma così ci sta scritto su questo articolo che stavo leggendo. A voi le conclusioni, se è vero oppure no. Sul finire sentite un po', perché insomma ho trovato una bomba, è uscita una bomba che bisogna ascoltare a volume, a oserei dire più che 10, più 10, quindi 12, 15 del vostro tasso del volume della vostra radio, perché Aerosmith e Youngblood sono tornati di nuovo insieme.

0: Giorgio scrive sulla chat di Zona Rock che lui veste sempre di nero ma non se lo fila nessuno. Beh, Giorgio sarà insomma l'eccezione che conferma la regola. Soleroy, Cole It, che prima ancora gli Aerosmith, che sono tornati di nuovo con Youngblood, Wild Woman, che ci portano alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, che come al solito il tempo con noi è molto tiranno perché si deve correre su Zona Rock per rispettare i tempi della nostra radio. Come al solito vi ricordo che c'è la possibilità di andare sul nostro sito internet www.zonarock.net per pigiare il tasto podcast. Se magari foste arrivati in ritardo e avete voglia di riascoltare Zona Rock, allora è possibile ascoltarlo lì, oppure andare sull'Instagram di Zona Rock, Free Zona Rock, e insomma mettere il tasto segui. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato a fra 7 giorni. Rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà. Un'ora per vivere.
2: Giovanni, ma non avevi tempo oggi? Dico lo straordinario. Ah, perché lavori sempre.
3: Che cosa ti devo dire? Con questo calore, Pietro.
2: Ma hai assicurato anche la mazza del fabbro?
3: Vedi che sei riuscito a comprendere. Ci siamo posti il problema sostanzialmente, poi per qualunque persona dovesse avere, diciamo, la necessità di adibire, di abbigliarsi con questo strumento, come espletare alcune funzioni. Ecco, per questo ci siamo un attimino. Scusami, stavi dicendo quindi?
2: No, che va bene così, che insomma parleremo anche di temperature elevate che stanno per arrivare di nuovo. E quindi, come diceva Maria Rosa, se posto le foto è perché anche comunque voglio sponsorizzare i posti del mare per rinfrescarsi, non solo la Calabria, ma diciamo tutto ovunque dove ci sia un mare per rinfrescarsi, e pubblicità per invitare chiunque a venire a farsi dei bei tuffi, no? Ovunque sia. Allora, Joe, adesso c'è Gabbani, Summer Funk che arriva e noi facciamo musica qui a volte. Tra poco ci sentiamo, dai, finisci col fabbro.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, estate 2026.
1: Il giovedì sera in diretta.
0: Ed è così, è il giovedì che suoniamo e risuoniamo. Beh, cos'è il dirti?

Bisogna raccontarla, no? Tipo Cappuccetto Rosso. Sì, perché si può iniziare con semplicità, descrivendo ad esempio ciò che si sente, dire cosa piace, chiamare per nome le sensazioni. Ecco, c'è un vocabolario che praticamente, poi vi do un link importante, ma bisogna soprattutto, per coinvolgere il partner, no? Se tu c'hai più accensione e l'altro ne ha di meno, beh, c'è un segreto in questo Dirty Talk che, pensate, sta tutto nell'equilibrio. Cioè, non è recitare un copione, usare parole forti tanto per farlo così, ma è costruire proprio la giusta tensione fatta di desiderio e complicità. Quindi, se ci sono, se giuste regole, signori e signori, è fatta. Quindi, se ti prende all'improvviso e l'altro non è preparato, o l'altra soprattutto, oppure al contrario, dico, c'è questo metodo. Quindi, mi raccomando, dolcezza, delicatezza, carica, come quella che abbiamo qui a Wall DJ a quest'ora della sera con Max Martinelli, tutto live, 3 settembre 2026. Ma vi è rimasto qualche deca dalle vacanze? Dai, gli 883 a Wall DJ.

0: Dei numeri impressionanti, caro Joe, anche durante quest'estate, durante questa tournée fortunatissima, devo dire che anche Repetto comunque da solo, cioè le canzoni degli 883 sono sempre intramontabili e noi siamo qui sempre a riproporre grandi hit per un gruppo indelebile della storia di casa nostra, dello Stivale. Caro Giovanni, allora sto Nigno, mi ricorda il film di Abatantuono, Nigno, ma ha fottuto un orologio e a catenella quando il barbiere del Rio ha preso le mazzate. Però questa volta qui c'è poco da palleggiare.
1: Fammi inquadrare un pochettino la situazione nei termini canonici, fammi salutare gli amici, perché purtroppo ho dovuto fare necessariamente un intervento da un mio amico Fabbro, però questo non mi esula dal salutare in maniera istituzionale, affettuosa, tutte le orde di afesionados, come dici tu, di persone che ormai mirabilmente ci ascoltano questo giovedì sera. E soprattutto bisogna ricordare, caro Max, noi non lo facciamo, che abbiamo anche un'app ufficiale di Wolf DJ che chiunque deve scaricare, perché lì poi diventa veramente gioco semplice poterci ascoltare, poter avere tutte le informazioni su questo meraviglioso, fantastico programma ormai diffuso in tono internazionale dal grande Max Martinelli. Detto questo, quindi avendo salutato per bene, sì, c'è questo Nigno che un attimino sta assumendo un pochettino delle connotazioni particolarmente preoccupanti. Perché, caro Max? Perché il Nigno praticamente sarebbe una sorta della conseguenza del riscaldamento anomalo del pianeta. Quindi che cosa porta? Temperature e precipitazioni su vasta scala, e addirittura questo fenomeno così particolare dovrebbe arrivare fino a febbraio del 2027. Adesso a te, meteorologo veramente di successo, lascio la prima interpretazione e la prima, diciamo, lettura di questo passaggio. Che cosa dobbiamo fare, caro Max?
0: Ma scusami, se tira fino a febbraio con questa intensità, guarda che veramente veramente è un casino, perché comunque sai, si rischia veramente di vedere delle catastrofi, perché comunque fiumi che si asciugano, cioè veramente i danni, il mare avrà le sue conseguenze. Noi ci auguriamo che veramente non sia così. Credo che
1: però sembra,
0: dimmi,
1: sì.
0: dimmi.
1: No, scusami, sembra veramente strano che alcune volte c'è stato detto, c'è stato ribadito, c'è stato raccontato che ci sarebbe stata una difficoltà, no, derivante dal fatto dell'innalzamento delle temperature, e ognuno di noi tutto sommato non ci ha mai creduto, ha fatto così, come si dice, orecchie da mercante. Però poi quando ti trovi effettivamente dinanzi ad un fatto compiuto, perché la vera verità è questa, Max, che rispetto agli altri anni, diciamo, l'incremento della temperatura è in salita di 1.8 gradi. Adesso non ci allarmiamo, stiamo tranquilli, perché è probabile che questo possa essere un passaggio così, però 1,8 gradi sta a significare che da quei 10 anni la temperatura può aumentare mediamente di 5-6 gradi, quindi ci troveremmo un'estate di 50 gradi. Ecco, il problema va analizzato, e quindi, come dicevi giustamente tu, bisogna correre assolutamente ad una sorta di rimedio immediato.
0: Beh, bisogna che gli addetti ai lavori preparati trovino subito una soluzione, questa è la verità, e comunque cerchino anche di farci risparmiare, perché scusami, qui è partito qualcosa, un audio pazzesco. Perché comunque sai, i consumi sono aumentati nelle abitazioni di tutti, e quindi il condizionatore è acceso più ore, perché sai, chi c'ha bimbi piccoli magari stanno a casa, devono stare freschi. Quindi la bolletta che lievita, i prezzi che aumentano, non lo so io, tra la benzina, i consumi dell'energia e pipì e popò, altro che col deca vai a fare la benzina, cioè vai a ti fermi,
1: esatto,
0: al rifornimento. Qui mi sa che veramente arriviamo a un punto, che insomma di non ritorno. Ecco,
1: di non ritorno, esatto.
0: Quindi,
1: difatti, guarda, leggevo che sì, probabilmente l'aumento, proprio in termini economici, della spesa per il condizionatore potrebbe arrivare ad un surplus, penso, un po' di 400 euro in più.
0: Ma guarda che non è un gioco, cioè guarda che è durissima, perché comunque la scuola alle porte e muoversi e vai al lavoro e le bollette che sono arriveranno in un certo... buonasera, ciao Antonio, è passato Antonio con la moto. Qui siamo al mare, qui tutti in spiaggia, ancora quest'ora della sera falò, cioè, insomma salsiccio, e dico veramente, pensiamoci un attimino e speriamo.
1: Sì, bisogna fermarsi un attimino per fare una riflessione che sia veramente oculata, corretta, precisa, perché non è assolutamente detto, però è evidente che quanto paventavamo tanti anni fa in una questione di nuovo ordine dal punto di vista proprio delle questioni della sopravvivenza, mi sa che quasi quasi ci siamo quasi arrivati, quindi non è il caso di preoccuparsi.
0: Vabbè, però Giovanni, abbiamo fatto un discorso troppo serio per Wolf DJ stasera, sì, però è vero, giusto, è non è che possiamo sempre insomma stare lì a... E vabbè, comunque tu mi chiedono al 352 244 2442, ripeto 352 244 2442, ho chiesto se il fabbro si chiama Tutumbo. Non lo so, io non lo so se si chiama Tutumbo.
1: Spero di no.
0: Sarà quello della banana, dell'altra salsa.
1: Spero di no.
0: Fabbro, la mazza, Tutumbo, insomma, veramente una ricetta.
1: No, sarebbe veramente molto pericoloso. No, assolutamente.
0: Dai, da Wolf DJ vi portiamo da una bella fotografa, una che fa soprattutto click e fa boom. Lei è Rose Villain, a noi piace totalmente.

0: Wall DJ. Ma trasferiamoci signori e signori nella città delle gondole, nella città per eccellenza, nella città fantastica lagunare di Venezia per l'83esima mostra del cinema proprio di Venezia. Ne parliamo col nostro comandante. Buonasera Alberto, ciao, come stai?
1: Albertone. Eccoci qua, buonasera Wolf DJ Max, buonasera a tutti e gli amici e le amiche in ascolto, numerosissimi come sempre.
0: Comandante, allora questa prima di oggi dell'83esima mostra del cinema di Venezia è stata una giornata con George Clooney, premiato alla carriera, veramente molto emozionante.
1: George Clooney non è nuovo a Venezia, perché lui viene spesso, oltretutto si è pure sposato, quindi già dicono, parlo anche qualche parola di veneziano.
0: No.
1: Sarà venuto bene gli spritz sicuramente. È stato bravo, è stato molto critico nei confronti anche del
0: di Trump,
1: ha colpito
0: Trump.
1: Molto
0: il presidente.
1: È andato giù pesante. Per questo diciamo che è ancora presto per capire, però perché ripeto, la mostra di Venezia si premia l'arte cinematografica, quindi alla fine viene preso proprio l'arte. Quest'anno manca Hollywood comunque, non so perché, si vede che non volevano esporsi più di tanto, e c'è molto cinema da tutto il mondo, e fra qualche giorno avremo già un quadro dei film. Oggi c'era Bucking Fastard, ecco, giusto per non, è un film di cui parlano molto bene, e infatti di essere attento, un gioco di parole, di essere attento a come si pronuncia Bucking Fastard.
0: Ma sì, che va bene, ma dico comunque personaggi di grande spicco, gran belle donne, insomma, comandante oggi. Paola Turani, che ha sfoggiato questo spacco più seducente della prima giornata del festival, e poi c'è stata la spagnola Eugenia Siva, che ha sfoderato anche lei il miglior sorriso e un abito strepitoso col bustier che si apre come un fiore, insomma veramente dietro c'è un grande lavoro,
1: tanta roba,
0: la
1: tanta
0: parata
1: roba.
0: Di Top Model con Alessandra Ambrosio, anche lei abito nero aderente con top sagomato, gonna con le, insomma ragazzi, qui salza veramente il livello, l'asticella salza, ma cosa di salza anche la gondola del comandante a Venezia.
1: Infatti domani sono in servizio in Vaporetto.
0: Ma sul Vaporetto, comandante, le capita qualche personalità, qualche personaggio?
1: Una volta capitavano, adesso meno, perché adesso sono VIP, viaggiano in con i mezzi,
0: hanno il loro scaffetto personalizzato, la loro gondola,
1: mai dire mai. Però io ricordo, da ricordi che c'ho io, perché una volta proprio per la strada vedevi, non so, da Sordi e Monica Vitti, Gassman,
0: mamma mia,
1: Mastroianni. Non era difficile. Io ricordo una volta in Vaporetto mi è salito Tom Selleck, mi ricordo.
0: Oh là là, Magnum PI,
1: sì,
0: Magnum PI,
1: Supercar, no?
0: Supercar.
1: Molto, no, molto persona, molto a modo anche.
0: Comandante, sì, grazie davvero, grazie per questa piccola chiacchierata sull'83esima mostra del cinema di Venezia, direttamente il nostro Alberto Cancian. Grazie comandante.
1: A proposito, ieri, scusa se ti interrompo, ma ieri c'ero anch'io alla mostra, anche mi sono dimenticato, perché
0: certo,
1: in una sala hanno proiettato un docufilm sulla storia di Radio Vanessa.
0: Ma che bella, la radio della Laguna di Venezia, che bella.
1: Ho dovuto andare anche io, mi hanno fatto pure gli applausi, pensa.
0: Perché ricordiamo che il comandante ha questa radio storica a Venezia. Grazie Albertone, grazie davvero per
1: ciao,
0: essere stato qui con noi. Un abbraccio da Wolf, grazie.
1: Anche a te, ciao.
0: Grazie ad Alberto, saluti alla Laguna. Adesso adesso però vi mando un bel pezzo dei Nu Genea, che diciamo questa band ha valicato confini nazionali. A distanza di 3 anni hanno pubblicato anche questo pezzo che è Shallah, che è veramente bello ed è un brano che sa di leggerezza e di sapore anche di fine estate. Ma a sto punto qua col Nino, questo Nino, signori, ci vuole ritmo, ci vuole un po' d'allegria e di gioia, e siamo e diventiamo ancora più liberi con loro. Shallah, Wall DJ, disco tormentone TikTok del momento.

0: dice Walt DJ con Giovanni Sacco, con Max Malinani e tutti quanti siamo ancora più belli anche se dice ma fai le foto. Io ti dico la verità, Giovanni, è che c'ho l'app di Meta e mi diverto a fare un lavoraccio per alcune volte esco che non sono io quello in foto, capito? Dico no, ma ci devo anche ricaricare gli occhiali, no, fammi con gli occhiali, creami un paio di occhiali. Alcune volte no, però ti dico la verità, meglio naturale è meglio, però cioè sì, è proprio il meta che fa delle caghes delle caghes incredibili. Vabbè, comunque è tutta pubblicità, questa è la verità qui a Wall DJ. 3 settembre 2026, Giovanni, ma prolungheranno questa data per i ragazzi per andare a scuola? Cioè non è che tutti a scuola hanno l'aria fresca, il condizionatore, ma vanno lì a soffrire sti ragazzi?
1: Allora, mi pare di aver capito attraverso proprio l'ascolto dei vari telegiornali che ho avuto modo di ascoltare questa sera, che non c'è questa possibilità, non c'è nel novero di quelle che potrebbero essere le eventuali soluzioni al rimedio del caldo quello di procrastinare l'inizio della scuola. La scuola sarà assolutamente in partenza nelle date prestabilite, probabilmente si parlava di qualche investimento per poter cercare di creare un pochettino di refrigerazione. Io credo che poi alla fine, Max, diciamo che la temperatura un pochettino si abbasserà e quindi magari si arriva sui 27-28 gradi, certamente qualche grado in più rispetto alla temperatura del periodo, però sono situazioni diciamo climatiche per le quali i ragazzi possono tranquillamente, anzi secondo me hanno più comfort per andare a scuola. Poi dipende ovviamente da quale zona d'Italia, perché ci sono dei posti in cui fa un po' caldo, ci sono dei posti in cui, ad esempio i posti montani, in cui si sta decisamente bene anche in questo momento.
0: Ma dai, io ho sudato tutta l'estate, Giovanni, ho lavorato cioè veramente, io allora sono dimagrito un casino senza andare a correre, a fare niente, però non è che sono stato fermo, sinceramente ho buttato via un po' di liquidi che riprenderò come cambierà il tempo, però se uno un po'...
1: Infatti si parlava che sulla tua schiena si era creata una sorta di acquapark, no?
0: Sì, il sudore anche, scivolava tu
1: e poi sulla montagnella del tuo sedere facevo e partiva il sudore.
0: Sembrava l'acquafan di Riccione. Senti, no, allora i pinguini tattici nucleari hanno fatto la storia anche quest'estate dominando, no? Con poi ricevendo tanti consensi, FIMI, SIAE hanno vinto insomma le GL Awards e comunque perché si chiamano pinguini tattici nucleari, Giovanni, secondo te per quale motivo?
1: Allora, mi pare che si chiamino così perché i ragazzi hanno scelto questo nome da una birra, se non ricordo male, in un loro viaggio.
0: Bravo,
1: in
0: Giovanni! Bravo, grazie. Cazzo! Ma sei proprio preparato, Giovanni! Ma dico, tu devi andare da Bonol. Bravo, Giovanni, bravo.
1: E poi dobbiamo dire la verità, Max. Io e te ci abbiamo visto lungo con questi ragazzi, perché da un po' di tempo che noi li abbiamo guardati con un pochettino di curiosità e ci siamo detti tra me e te nelle varie conversazioni private: questi sono ragazzi forti. E dobbiamo dire la verità che in assoluto, perché poi Max, senza fare torto a nessuno, la musica che gira oggi è anche una musica allegra, però loro secondo me hanno qualcosa in più, hanno un testo leggermente impegnato, delle musiche che vincolano l'ascolto, perché quando senti una canzone dei Pinguini ti viene da arrivare fino alla fine per capire come finisce la storia. Quindi per quanto mi riguarda, grande pregio dei ragazzi. Poi se vuoi abbiamo un sacco di date anche per il 2027, quindi se qualcuno li volesse andare a vedere possiamo anche dare un pochettino di date.
0: Ma ci mancherebbe, come no, dai, se magari poi più tardi li guardi così informeremo i nostri ascoltatori. Sul mio profilo, diciamo un paio d'ore prima, perché poi mi sono addormentato, non ho aspettato la fine del Power Hits, però io avevo scritto: per me il Power Hits quest'anno lo vinceranno i Pinguini, Homer Ken Cremont con i The Colors e la Brancale, oppure la coppia Mengoni-Mango. Ecco, secondo me poteva essere questo l'Olimpo proprio finale, però credo di averci azzeccato con il primo dei Pinguini, questa è la verità. E comunque era un fatto proprio evidente il fatto dei Pinguini, anche se la sono giocata fino all'ultimo con Mengoni, con Mango e con i The Colors e la Brancale. Beh, è stata un'estate con tanta bella musica, Gio, questa è la verità. Ci manca sempre quel jukebox, però ormai Spotify e tutto il resto fanno la differenza, e poi soprattutto la radio, che ormai si è emancipata, si è diciamo diffusa in tutte le sue, sembra un polipo la radio, arriva ovunque con tutti i tentacoli, no?
1: Sì, la scorsa volta facevo una riflessione, dicevo: come mai comunque a me alcuni gruppi di portata internazionale mi mancano nell'ascolto, no? Ad esempio stavo pensando tantissimi, no? E ragionavo che per quanto riguarda la nostra età, e noi non siamo vecchissimi, siamo abbastanza, diciamo, giovani, la musica la potevi fruire solo ascoltandola, o andavi a comprare il disco, oppure dovevi avere la fortuna di ascoltarla in radio e magari registrarla con la cassetta. Oggi invece guarda quanta fortuna hanno questi ragazzi, perché hanno a disposizione praticamente l'intera, diciamo, discografia mondiale a portata di click, e quindi veramente hanno la possibilità, e divulghiamolo questo concetto, di ascoltare tutta la musica. Perché per noi era a pagamento, quindi fare una cultura musicale significa investire nei dischi, nelle video, nelle audiocassette. Loro invece lo fanno gratuitamente, quindi veramente possono ascoltare, possono capire la magnificenza, la potenza di quello che è il nostro Dio, che è la musica, che veramente a me a te ci regala delle emozioni straordinarie.
0: È vero, è vero. Senti, devo dedicare due strofe di questo brano a Brontolo, vediamo un po' se parte Gianni.

fammi un cono. Poi la prima palla. La prima palla. Aspetta, per la seconda. Per la seconda palla. Voglio una palla sapore di mare. Aspetta che vuole un

0: tirami su, perché giustamente parla col gelataio, tirami sulla banana per la terza palla. Grande Gianni Drudi, i pinguini tattici nucleari, qui è Walt DJ. Sorry, scusa, lo sento.
1: Lo sento.

0: Tengomi casa, ma c'è questo viaggio per il mondo, un viaggio della felicità, un viaggio con la superstar latina globale Karol G, alias Carolina Giraldo Navarro, cantautrice 35enne del 91, colombiana de Medellin, con il grande Manu Chao, José Manuel Arturo Thomas Chao, Ortega, Madonna, ma quanti nomi ci mettono per un... Cioè, poi Manu Chao, finisce così, dopo Giovanni, José Manuel Arturo, che si dice Arturo te rompe, e poi c'è Thomas Chao Ortega, e si finisce con sì. Manu Chao, hai capito? Quindi tutto. E poi si semplifica, no? Alla fine dei conti.
1: Sì, ma è probabile che in quelle zone ci sia una sorta di ossequio veramente delirante nei confronti della famiglia, e quindi una sorta di breviario per citare tutti i parenti, gli avi, tutti quelli che fanno parte delle generazioni fino magari alla terza, quarta generazione. Max, ti volevo parlare di un fatto. Ho fatto così un pochettino il birichino e sono andato a vedere quelli che sono i gusti di gelato innovativi del 2026. Ma guarda un po'.
0: Signori e signori, i gusti innovativi dei gelati con Giovanni Sacco, la rubrica di Wall DJ. Un gelato con la panna o senza, ce lo racconta Giovanni Sacco. Showbell.
1: Ok. Dai. Ciao, allora ti volevo dire, chiaramente seguendo quello che è stato il gelato che tu hai omaggiato al grande Brontolo, che saluto e che chiaramente...
0: La terza palla alla banana per il Brontolo, dimmi, vai.
1: Ok, perfetto. Allora, ci sono dei sapori salati, dei sapori speziati, dei sapori addirittura botanici. Ma che cosa sto dicendo?
0: Molto botanici, gusto? Ricordiamo, molto botanici.
1: Sì, sei veramente un botanico, anche tu. Allora, il gusto salato ed insolito è il gusto carbonara. Pensa un po', tu puoi avere un gelato che riproduce i sapori di pancetta, di pecorino, non pecorina, in versione fredda. Cioè tu praticamente...
0: Pecorina alla bella varia.
1: Non fare il borgo, poi pomodoro e basilico unisce la
0: mi hai fatto venire in mente, aspetta, no, che c'è una gelateria che fanno sti gelati a forma di cannolo, che non è quello siciliano, però c'è sta gelateria, va forte, poi vediamo un po' dove si trova. Vai, allora dicevi?
1: Sì, che poi c'è quello là che gli dice scusa ma ci ho messo il parmigiano voglio dire
0: vabbè dai.
1: Pomodoro e basilico unisce la freschezza vegetale che ricorda una bruschetta estiva, guarda, incredibile. Poi aglio nero sarebbe dolce, dal profilo un pochettino pronunciato, pensato per palati audaci. Poi addirittura abbiamo, come ti dicevo in tutta fretta, gli abbinamenti botanici e speziati. Melone e zenzero unisce la dolcezza della frutta e una nota piccante e rinfrescante. Poi abbiamo il cioccolato bianco al curry. Questo è veramente bello perché sperimenta un po' il contrasto tra la dolcezza del cacao bianco e diciamo il calore delle spezie. E per chiudere il tè verde matcha con

0: True Greens, che sarebbe una sorta di crema che sfrutta le note terrose, senti me, guarda, ed erbacee delle foglioline giovani e del tè giapponese. Ma mi verrebbe da dire come...
1: Dimmi.
0: Come dice Checco Zorone, mangiate sul gelato.
1: Finisce, no, per favore. Senti, allora, signori gelatai, dico, comunque sì, avete davvero da sbizzarrirvi. Una volta c'erano solo quei gusti lì, no? Cioè, zuppa inglese, nocciola, cioccolato, la stracciatella, il pistacchio. Poi pian pianino ne sono usciti, no? Puff azzurro. Ti ricordi, è arrivato il puff azzurro, che non sapevo. Cioè, ecco, e piaceva il puff azzurro. C'era una roba. Perché era, dimmi.
0: Ti devo raccontare questo. Quando ero bambino io andavo praticamente nel bar di fronte a casa mia e avevo sempre il sospetto che quello che mi dava il gelato praticamente avesse qualcosa che non andava, perché pensa quanto ero stupido, prendevo cioccolato e limone. Puoi immaginare che quando il cioccolato arriva al limone si crea secondo me una mistura veramente orribile. Io andavo puntualmente con i miei 7-8 anni, dicevo: chiedo scusa gelataio, ma mi sembra un pochettino amaro. Quello, immagino la pazienza che ha dovuto riportare per dire: ma guarda questo che mi sarà un...
1: Giovanni, ti ho perso. Giovanni? Ah, ho perso Giovanni? Insomma, sì, i gelati gli hanno fatto male. Gio, tornerà tra poco. Andiamo col treno.
0: Sono qua.
1: Aspetta che c'è il jingle. Torniamo tra poco. Il lupo te le suona, perché c'è l'estate che sta finendo. Sta finendo l'estate, dobbiamo sentire Righiera, c'è poco da fare. Era questa la canzone di Scaletta che sta per intrattenerci ancora di più e ricordarci che l'estate sta finendo.

Per il pubblico di Wolf, l'estate sta finendo, questa versione maxi che non avevo capito bene cosa fosse, però poi me ne sono proprio accorto, versione abbastanza lunghetta, devo dire la verità, Allora, cari amici di Wolf, l'estate che sta finendo, l'estate che sta finendo, dicono che l'estate stia finendo, si allontana piano, con piedi ancora pieni di sangue.

Abbia. Lascia il sole sulle finestre e un po' di sale sulla pelle. Le sere si fanno più corte, il cielo cambia colore, il vento passando porta via le ultime risate. Restano i giorni caldi, le notti spensierate, un tramonto rimasto negli occhi e parole dette troppo tardi. Sì, perché poi, insomma, l'amore vola via così, quello captato all'improvviso. Settembre è arrivato in punta di piedi senza chiedere permesso e raccoglie uno a uno i frammenti di questa estate 2026. Ma forse non finisce davvero ciò che abbiamo amato. Rimane dentro di noi come il profumo del mare. Quando il mare, in effetti, non si vede più.

0: Hey, Awal DJ con Sky Full of Stars. E allora, 23:13 italiano l'orario, perché comunque chi ci ascolta alle Canarie è un'ora indietro. Ciao Paolo, buongiorno in Australia, dice giustamente, io mi sto per fare la barba. Che ne so, io ti mando i peperoncini, hai ragione, no, i peperoncini, perché comunque c'è la festa, il Festival Internazionale del Peperoncino a Diamante, che partirà il 9 settembre. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Gianni Pellegrino, non so se riuscirò stasera a riaverlo in diretta per parlarci ancora di eventi che ci saranno durante la manifestazione, però farò di tutto per cercare di catturarlo e farvi sentire qualche novità, ecco, che sarà proprio di scena dal 9 al 13 settembre in quel di Diamante, ma credo che duri qualcosa in più adesso, ecco, esatto, comunque parte il 9, ecco, di sicuro parte il 9 settembre questo festival internazionale. Cosa accade in questo festival? Beh, sicuramente si mangerà tanto peperoncino, è una mangiogna totale che si mangia di tutto e di più, però voglio dire, merita, pieno di manifestazioni, ospiti, manifestazioni, ospiti, ecco, allora quest'ora comincia anche un po' di slang stancante, ecco, dopo una giornata, però diciamo che una di quegli eventi al quale non si può mancare. Ne approfitto anche per salutare il mio caro amico Angelo Carestia, che è un comico fortissimo, che credo che anche quest'anno faccia parte del cast, sempre sul pezzo. Angelone, ciao. Allora, saluti anche gli amici dalla Sardegna che ci stanno ascoltando. Ciao Francesco, buonasera anche ad Angela. Ciao Giulia, grazie davvero. Ma che bella la Sardegna, ragazzi. Quando io è stata una di quelle poche regioni che ancora non ho visitato. Ma tu sei andato qui lì. Ma io le piccole tappe le ho conservate per la pensione, insomma, pure giusto, no? Altrimenti poi mi stancavo con le lunghe tratte, lo so, Brasil, mi ci ho fatto un po' di Cuba, come no, Cuba era bellissimo quando c'era già macchina particolare, casa particolare. Silvia, di particolare che ci racconti?
1: Oh my day, ragazzi, ma lo sapete che esiste un Nobel per gli scienziati che lo fanno strano?
0: Come lo fanno
1: è
0: strano?
1: Il premio IG Nobel, Ignobel, sponsorizzato dalla rivista scientifico-umoristica statunitense Annals of Improbable Research.
0: Cos'è?
1: Le ricerche più assurde del pianeta che prima ti fanno ridere e poi ti danno da pensare.
2: Ma sarà, a me fanno pensare solo che c'è gente pagata per non fare una mazza dalla mattina alla sera. Sentiamo, e quale sarebbe la genialata?
1: Allora, lo scopo è premiare la scienza ufficiale ma bizzarra. Degli scienziati, ad esempio, lo hanno vinto studiando la chimica del bacio, perché hanno scoperto che baci lunghi e appassionati riducono le allergie, cioè più baci e meno starnuti.
2: Ah, vedi? Quindi quando lei mi diceva, caro, vado dal medico a fare un tampone molecolare, faceva prevenzione, e io che ero geloso.
1: Ma non è tutto, c'è anche una categoria molto più calda, molto più hot. Un team di ricercatori ha vinto studiando l'impatto dei pantaloni sui topi. Hanno messo dei pantaloncini di poliestere a dei topolini maschi per vedere se influenzava la loro vita sessuale.
2: Fammi indovinare, con i pantaloni attillati di plastica cinese, il topolino non trovava più la brucola per montare il mobile?
1: Esatto, si crea una carica elettrostatica che riduce drasticamente l'attività, cioè l'efficienza del... Vabbè, ci siamo capiti. Quindi ragazzi, se stasera avete un appuntamento, niente biancheria sintetica, scegliete il cotone, altrimenti come i topolini rischiate di fare cilecca per colpa della fisica.
2: E io che pensavo che il calo del desiderio fosse colpa del muto, e invece è colpa del tessuto sintetico.
3: No, però scusate ragazzi, non generalizziamo. Il cotone è sicuramente perfetto, ma io che da anni sono nel settore posso assicurarvi che ci sono tessuti sintetici di qualità. E certo intimo di pizzo e di jersey, che funziona magnificamente, almeno sugli umani, dei topi non so.
1: Ok, basta, andiamo avanti. I nostri amici dell'Ignobel hanno persino premiato uno studio che dimostra che l'orgasmo migliora la respirazione nasale, esattamente come uno spray decongestionante, una vera e propria terapia d'urto per il raffreddore.
2: Bellissimo. malissimo. Cara, ho il naso chiuso, stasera non mi scappi, dobbiamo fare l'aerosol. E vabbè, comunque mi avete convinto. Vai. Quest'anno mi candido ufficialmente anch'io per l'IG Nobel.
1: Cos'è? Ah sì? Ho paura a chiederlo, comunque sentiamo. Brontolo, con quale studio scientifico ti vuoi candidare?
2: Beh, cara Silvia, con uno studio sociologico e balistico applicato al gioco delle carte. Non con il solito scopone, ma con lo strip poker. Anche se hai una mano sfigata, dopo tre giri di spogliarello, l'importante è come cali l'asso.
1: Ovviamente. Ciao Wolfini, occhi ai pantaloni e alle carte.
0: Grazie Silvia, grazie Brontolo, Maria Rosa. Era On My Day.

0: Grande coppia estate 2026, Angelina Mango, Marco Mengoni per Canto d'Amore, grazie al socievole dal Wolf per questa bella versione che ci hanno dato quasi in anteprima per Wolf DJ. Giovanni Sacco, i saluti, Gio, dove sei?
1: Caro Max, allora come al solito, dimmi, con un po' di anticipo io lascio la trasmissione, ma ovviamente il conduttore principale sei tu, e quindi sarà certamente guidata dal numero uno in assoluto, che anche questa sera, in questa circostanza, con questo caldo veramente afoso, con questa canicola che giammai ci eccellenta, sarà in grado di concludere alla meglio. Noi ci sentiamo come al solito giovedì prossimo. Da parte mia saluto tutti quanti con uno stringente e affettuoso saluto, un bacio meraviglioso, sempre viva la vita e sempre viva Wolf DJ.
0: Grazie Gio, salutiamo e ringraziamo anche Giovanni Sacco, saluti che arrivano da Sony dalle Isole Canarie. Ciao Sonia, grazie per la fedeltà Wolf DJ, ogni giovedì suona qui su questa fantastica radio. La musica che ci piace, lo stare bene soprattutto, è in live con Max Martinelli, Wolf DJ, sei tu.

Oh ragazzi, Brontolo, non ti preoccupare, lo so, c'è il resumé con i DJ on the space, la Maurillo, cioè il, no, la, il, Maurillo e il, c'è la Dini, Maria Rosa, Bruto, insomma voglio dire tutto il cast per poi parlare anche di quello che è accaduto con i DJ on the space in queste 5 puntate che ci hanno regalato durante l'estate 2026. A proposito d'estate di Super Hit, saluti anche da Malta, ciao ragazzi, grazie.

0: Cioè, pensate che questo è stato il pezzo più consumato nei club di, diciamo, on the world, no? Esattamente. Che poi diceva muoviti intorno al sole, insomma muoviti anche all'ombra, perché comunque col calore che c'è stato quest'estate, veramente, comunque Moving to the Sun per Ugel Ultranate, e la voce è anche quella di Imael Angel, si chiama così, un trittico davvero di grande fortuna, estate 2026.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Ci concentriamo? Dai, ci concentriamo, perché adesso è un momento bello, un momento bello, profondo. Parla di tempo, parla di... sì, anche di rivalsa, perché comunque bisogna riprendersi, no? Un attimo nella vita quando capitano determinate situazioni. Uno stato d'animo davvero bello, di una poesia incandescente, devo dire. Ecco. No, non l'ho letta tanto, giusto qualche frase. Vediamo un po' se sono bravo. Tra le pieghe del tempo che scorre veloce c'è un soffio leggero che chiama a gran voce. È il giorno che nasce, un regalo sovrano, un piccolo miracolo stretto nel palmo della mano. Non sprecarne il respiro, non ceder la resa, ogni singolo istante ha una grazia sottesa. Anche dove il cammino si fa più in salita si nasconde l'immenso valore della vita. Da peso ai dettagli, al profumo del pane, a un tramonto che muore, alle cose umane, e a un abbraccio improvviso, al rumore del mare e a quel niente che basta per farti sperare. E sorridi di nuovo anche quando fa male, quando il peso del mondo sembra quasi fatale. Perché un viso concesso a una nuova speranza vince sempre sul buio di qualunque stanza. Non è un viaggio leggero, ci spezza, ci prova, ma ogni alba è una promessa che si rinnova. Riconosci il prodigio, la forza, il mistero. La vita è un dono ed è l'unico grande vero.

0: Wolf DJ.
1: Attenti al lupo, attenti, attenti al lupo, perché comunque ecco, riusciamo a fare DJ anche tagliando le canzoni, mettendone altre. Facciamo anche questo. No, bisognava un po' presentarla, però non fa niente, perché comunque quando c'è poi l'emozione di una canzone e tutto il resto, beh, scappa anche quello, ma l'importante è che ci sia poi il contenuto, no? Che ci sia l'artista e la canzone. Mina, ci perdonerai per aver tagliato quella canzone, però voglio dire, c'era, arrivava anche a zero, quindi Mina, zero veramente. Oh, Galileo, ma cosa mi racconti? Cioè, mi mandi un messaggio da Salerno, sentiamo un po'. Mi ricordava la pubblicità delle patatine con Rocco Siffredi. Ma quale? Quale canzone? Ah, Daddy Cool? Ah, ho capito. Sulle pendici dell'Etna. Ah, ho capito. Cioè, proprio non c'è niente da fare. Roba davanti. Ah, che belle esperienze. Saluti da Taormina, grazie a Frank, ciao, saluti anche gli amici del Gargano, da Vieste, che bella Vieste, grazie ancora Marco Baldini che compie gli anni oggi, happy birthday to you, ciao Marco, grandi auguri per te, insomma, Francesco che torna, grazie per la fedeltà, Wolf, Riccardo Vello, un cantautore bravissimo, ci ha anche tirato fuori una bella sigletta che ogni tanto mandiamo qui a Wolf DJ, devo dire la verità. Io l'altra sera, durante Power Hits Estate, ho ascoltato questa canzone di Tony Pitoni, che non è che mi faccia impazzire, però sta versione è simpatica. Ecco, volevo giusto farvi ascoltare qualche solco, perché i ragazzi la cantano, quindi non possiamo solo pensare noi degli Anta, ci sono anche giovanissimi che ascoltano Wolf DJ, e quindi è giusto deliziarli. Sentiamola sta canzone, ma può anche piacere, ma credo che piaccia. Tony Pitoni.
2: Mia nonna quando è morta non mi ha lasciato niente.

Tony, donne ricche ad al remix per Wolf DJ, ma devo dire che se usasse meno magari termini così pesanti sarebbe anche... Beh, c'è chi, a chi... Scusa Tony, è una mia considerazione indiretta, però giustamente insomma bisogna accontentare un po' tutti. Shazam chart della settimana, numero 5 per Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Quarta posizione, disco più shazammato. In quarta, Carol G. Manu Chao, Viaggiando per il mondo. In terza c'è Alfa e Gigi D'Alessio, nuova canzone, che è questa, che è Genova e Napoli, uscita proprio in questi giorni. Safe è in seconda con Parlar d'Amore con la featuring di Bresh. E il numero uno più shazammato della settimana, la canzone che abbiamo sentito prima insieme ad Ugel, Himalay Angel ed Ultranate, Moving to the Sun. Questo è Wall DJ, arriva anche Emma, L'amore non mi basta. Wall DJ.

versione abbastanza ritmata. Beh, bisogna fare complimenti, cari amici di Wolf DJ, a una bella coppia di amici. Uno ha 80 anni, che si chiama Pasquale, maestro diventato virale, e anche questa brava signora che si chiama Elisa, 70. Beh, cosa fanno a 70 anni, 80 anni? Beh, sappiate, ecco perché dice: no, io non ce la faccio a muovermi, io non mi abbasso, io ho il dolore di schiena, oh, mamma mia, i panni, la lavatrice. Per favore, per cortesia, 80 anni e 70 anni, signori e signori, dalle 17.30 alle 19.30 ogni pomeriggio a Piazza Testaccio troverete questi due signori di 80 e 70 anni che ballano da 2 anni che balliamo in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in Piazza Testaccio, e un giorno così insomma, senza fermarci, un signore ci ha chiesto il permesso per fare un video e caricarlo poi sui social. Loro non si aspettavano tutto questo successo, perché poi insomma è diventata contagiosa, no, questa cosa, e quindi tendenzialmente ognuno si sposta proprio in Piazza Testaccio dalle 5:30 alle 19:30 anche per un momento di socialità, di stare insieme, di movimento, di conoscenza. Ed è questa veramente la forza della vita, ecco. Quindi è l'età 80, 70, 60 tutti insieme, perché ormai ci sono questi personaggi diventati virali a Piazza Testaccio, si va a ballare a Roma. Se trovate il momento per capitarci, fatelo, perché è veramente troppo bella questa bella novità che abbiamo scoperto anche noi di questi due signori, Elisa e Pasquale, 70 e 80 anni. Questi ballano, hai capito? E si divertono. Viva la vita!

0: La nuova di Olivia Rodrigo, Stupid Song, What DJ 2349. Ce la facciamo a fare DJ on the space? Dai, dai, dai, dai. Oh, non ho capito.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ah.
0: Ho capito. Va bene. D'accordo. Ciao, ciao, buonanotte. Oh, DJ on the space, dai, dove siete? Pronto?
2: Salve. Mi riconoscete?
0: Sì.
2: Ebbene sì, sono proprio io, il vostro HAL 9001.
0: HAL 9001.
2: Anche se non presente a questo viaggio epocale a spasso nel tempo, ho avuto il compito e l'onore di riassumere quanto accaduto nell'arco di queste ultime settimane.
0: In maniera
2: anche
0: veloce.
2: Quest'anno i tre amici Pazzarelli, il Maurillo, la Silvia e il Brontolo, ci hanno tenuti sulle spine e fatti emozionare con il loro incredibile viaggio nel tempo,
0: dai,
2: a bordo del mitico furgoncino azzurro, un Bulli del 72.
0: Un Bulli del 72.
2: Siamo stati sulla Luna, per poi fare un incontro straordinario, niente poco di meno che con il grande maestro Leonardo da Vinci. E come dimenticare il viaggio a Milano in compagnia di Leonardo e di Babbo Natale. Un'avventura finita purtroppo a Venezia, a causa di un errore, si dice sempre per colpa della nostra Silvia, nell'immissione delle coordinate spazio-temporali del furgoncino. Abbandonato il povero Leonardo al suo destino, i nostri amici sono fuggiti e si sono ritrovati in pieno deserto. O almeno così credevano. In realtà erano finiti dritti sul set cinematografico di un grande colossal da $1 milioni. Costretti a scappare ancora per sfuggire all'inseguimento delle comparse infuriate, sono approdati nella Firenze dei Medici, proprio nella residenza di Lorenzo il Magnifico.
0: E c'eravamo!
2: L'incontro con il signore di Firenze è stato epocale, tanto da far guadagnare ai nostri DJ un invito alla festa della sera stessa nella sua tenuta. E mentre la Silvia, dietro la console, faceva ballare tutti con un remix della canzone di Bacco, ecco riapparire un grande amico, proprio lui, Leonardo da Vinci.
0: Leonardo.
2: Al contrario di quanto si potesse pensare, il maestro non era affatto arrabbiato per essere stato piantato in asso a Venezia. Anzi, era felicissimo di riaverli trovati. Ma il calore del rinascimento sa essere imprevedibile. Il gesto di Leonardo di voler riabbracciare i suoi tre, anzi, quattro amici, viene interpretato dalle guardie come un sacrilegio e un atto di stregoneria.
0: Arriviamo?
2: Il capo delle guardie del Magnifico grida al complotto e ordina l'arresto immediato.
0: Prendeteli!
2: Oramai rassegnati, ai nostri amici non
0: a
2: resta
0: casa,
2: altro
0: dai,
2: da fare che salire a bordo del Bulli e fuggire,
0: sbucando
2: sulle strade in terra battuta di una Firenze rinascimentale.
0: È finita.
2: Riusciranno i nostri intrepidi eroi a tornare sani e salvi da dove tutto ha avuto inizio?
3: Ce l'auguriamo.
2: Di sicuro ne vedremo delle belle. Soprattutto perché, dopo una gimcana pazzesca tra i mercati rinascimentali, il Bulli riesce a varcare il portale temporale e si ferma con un gran sobbalzo nel parcheggio del nostro studio. I tre amici tirano un sospiro di sollievo. Siamo salvi! Ma proprio in quel momento, dal bagagliaio del furgoncino, si sente tossire. Il portellone si apre e spunta una testa con un cappello di paglia e una tunica sfarzosa. È Lorenzo il Magnifico in carne e ossa, rimasto intrappolato a bordo. E adesso, chi glielo spiega che i suoi fiorini qui non valgono un soldo?
0: Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie, grazie davvero, grazie. Andiamo, andiamo, DJ on the space ci saluta, no? Ci saluta? Sì. Dai che c'è Wolf. Riprendiamo per i saluti, riprendiamo così perché bisogna salutare. Abbiamo fatto un po' il pieno di tutto stasera, veramente. C'è stato Joe, ci sono stati insomma Ladini, qualche ospite, il comandante per l'83esima manifestazione del grande evento di Venezia del cinema. E c'è un'altra bella poesia, però no, dai, la conserviamo per la prossima. Ce n'è diciamo delle belle parole per concludere la serata. Sì, questa mi piace. Non deve essere facile, deve essere davvero passionale, disorientante, irrazionale, incondizionato, totalizzante, folle. Solo così, amore, solo così vale la pena davvero viverlo. Beh, Wolf DJ finisce qui, io vi voglio bene, ci sentiamo giovedì prossimo, stessa radio, stessa radio, stessa frequenza. Wall DJ torna, mi raccomando, poi preparatevi per il numero 352-244-2442 per i vostri vocali, segnatelo 352-244-2442 Wolf DJ. Sondaggio prossima volta, grandi appuntamenti, grande musica, vi aspetto, va bene? Buonanotte da Wall DJ e grazie davvero di cuore.

Ben trovati amici della radio e della buona musica, che siate sintonizzati via etere o via web, siete i benvenuti. Io sono Silvio Coppola e sono qui per presentarvi una nuova puntata di Midnight Lounge, il programma dove passa tutta la buona musica del mondo, di ogni tempo e di ogni latitudine. Restate in ascolto e vi regalerò un'ora di sogno e di relax. Ricordate che per omaggi o lamentele c'è la pagina Facebook di Midnight Lounge a vostra disposizione. Ed ora diamo lo start al programma. Sexual Healing è una canzone composta da Marvin Gaye, Odell Brown, David Ritz e cantata dallo stesso Marvin Gaye, come moltissimi di voi sapranno. È stata pubblicata come singolo nel 1982 ed è inclusa nell'album Midnight Love. È stata composta a Ostende, in Belgio, dove Marvin Gaye si era trasferito. Il singolo vendette oltre 1 milione di copie, diventando disco d'oro e in seguito di platino. Il successo consentì finalmente a Marvin Gaye di vincere, dopo 11 nomination, il Grammy Award 1982 come Best Male R&B Vocal Performance e come Best R&B Instrumental. Quello stesso anno vinse anche l'American Music Award come Favorite Soul R&B Single. La canzone è stata inserita al 231esimo posto della lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone. Nel 99 Michael Bolton ha inciso Sexual Healing nell'album Timeless The Classics Volume 2 ed è proprio la versione che ascoltiamo questa sera. Quindi Sexual Healing da Michael Bolton.

Songs in the Key of Life, album di Stevie Wonder uscito nel 76 e senza dubbio alcuno uno dei dischi più belli di tutti i tempi. Stracolmo di capolavori, ha influenzato i migliori artisti della scena rhythm and blues e pop, come dichiarato tra gli altri da Elton John, Whitney Houston, Prince, George Michael. Alcuni brani dell'album fanno parte della cultura popolare, come Isn't She Lovely o Sir Duke, ma io vi propongo uno dei meno trasmessi, se ciò è possibile con un disco del genere, da radio e tv, la bellissima Joy Inside My Tears, cioè Gioia nelle mie lacrime. Ascoltiamola quindi dalla voce bellissima di Stevie Wonder.

le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance

Situazione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?

0: Stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Rosa, te è un fratello ma siamo letali anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.